0: 받아들여 여체소가요 사마냐 노지다마가사마야
1: 살로네마 두니마오 좌드마 주살리마바

Il povero. Sì, sono povero, mi contento di niente e auguro a chi ha tanto ancora di più sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina e il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini eppure i giornali che mi coprivano se li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia, non è meno bella delle altre. E il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me, e altri posti sono saturi, e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Siri.

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane e un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni. Vino bianco? No. Vino rosso? No, grazie. Fichi gelati? No, grazie. Torta primavera, 4 ombrelloni. Caffè amari. Ferragosto. Sole. Poesie.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

Kevin. What are you at?

0: Era un raduno motivazionale, con diverse migliaia di persone. In ognuno di loro si leggeva il desiderio di fare strada, di avere successo, di sopraffare gli altri. Ad un certo punto, l'immagine proiettata sullo schermo del cinema si bloccò e iniziò a lampeggiare. Molti provarono disagio, altri restarono increduli, in attesa che succedesse qualcosa. Mentre mi incamminavo verso l'ascensore, fui avvicinato da un uomo di piacevole aspetto, che mi disse:
1: «Io so qual è il significato di quello che è successo.
2: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire».

Ya no quiero.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C-Roma e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.
1: Mystery and horror. The air itself is filled with monsters.
2: Children of the night, what music they make.
3: It's alive! It's alive!

Il Pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto Pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri Pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I Pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stigma.

tutta quella città. Non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia, si potrebbe vedere la fine.

0: Ma cosa ridi? Ma sei scemo? Ma cosa ridi? Ma lo sai quanto costa oggi un necrologio su un giornale? Euro, euro, euro. Che poi quello lì non è neanche morto. Ah, ma allora vuol dire che sei diventato proprio scemo, eh? Guarda che io non ne posso più, io sono stufa, non ne posso più. Ride, ride, ride, che poi non è neanche morto e ride. Ma buonanotte. Ridi, ridi, che la mamma ha fatto i gnocchi.
1: Ha ha ha.

Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7 e 41 minuti.
1: Ricordati che devi morire.
2: Com'è?
1: Ricordati che devi morire.
2: Va bene.
1: Ricordati che devi morire.
2: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.

piuttosto sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

0: balcones. Advertíamos el cliente que una señora, nuestro cliente asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate de volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 58%.

0: E buonasera a tutti, Anzco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. Ah. E siamo qui con un rappresentante, e vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre da tutte parti, non si capisce più niente, non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare, il sindaco Berlusconi, il cavaliere, ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo, lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere, lei non c'ha il cavallo, mancano, non ce l'aveva il cavallo,
2: lei
1: è un cavallo.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:38.

0: forte e pieno d'olio. C'è l'olio, è fortissimo.
1: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio?
2: C'è olio, è stupendo. Senti com'è forte, è ancora pieno d'olio.
3: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
2: Dai, fuma, tocca a te.
4: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
2: Dai, sennò si consuma.
5: E su, su, dottore, voglio fumare anch'io.
2: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno.

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord se ne andrà. Poi andremo via

non c'è sta paveronde paveroni, capito, lì col sigarone, cioè i soldi, Cristian, non esistono, esistono cifre.

esercita il mandato per tutta la vita. E l'assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali è chiaro che non ha senso, ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

0: Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
2: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
1: Zitto. Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

reindeer up on

0: mortadella è buonissima, ce n'è niente da fare, è proprio buona. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?
1: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: Salve, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? Presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali, la finocchiona.
3: Woke up this

mail di contatto redazione.chiocciolaciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grande vittoria, grandissima vittoria, andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura, di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare, rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe.

cos'è questo fuoco? Pompieri, pompieri, voi che siete seri, puntuali, spengete questi incendi nei conventi, nelle anime, nelle banche. Andare, camminare, lavorare. Queste cassaforti, che infernale invenzione. Viva la ricchezza mobile, andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare, lavorare, lavorare.

nutriamo il lavoro. Ale. Gli agnelli a pascolare con le capre, fra i nitriti dei cavalli, questi rumorosi, vigilati tutti, da truppe di pastori andare a camminare a lavorare, niente paura, azzurro.

0: Sai cos'è un piumino?
1: Una trapunta?
0: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
1: Siamo consumatori.
0: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome d'un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
1: La redattrice...
0: Poche calorie.
1: Martha Stewart.
0: Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo, io dico smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano.

0: me devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia.
1: No, no, sono solo oggetti. Non è una tragedia.
0: Beh, ma... sono un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
1: Cazzo, hai ragione. No, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò. Che c'è?
0: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi per loro.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, Ciromisti, misti, no? Cioè, mischiati.

stati fusi, ciuati, giotati. Sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla Certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.

Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Oggi nasceranno 490.000 bambini. Ciascuno di loro è unico. E ciascuno di loro è un anello della grande catena umana. Appena viene tagliato il cordone ombelicale, ciascuno diventa un individuo con speranze, sogni e desideri. Ma ogni essere umano è l'insieme di una dozzina di apparati. Il corpo umano è composto da 60 trilioni di cellule e quelle cellule contengono proteine, DNA, organuli. Quello che sembra un individuo, in realtà è una rete. Ciascuno di noi è una comunità che vive e respira. E la cosa non si ferma qui, perché dovrebbe. Ogni speranza che nutriamo, ogni sogno che facciamo, ogni desiderio che realizziamo, ha un impatto molto più grande di quanto immaginiamo.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.

Per quando i nastri di pietra finiranno nel sogno e i secoli davanti e dopo saranno nel momento in cui le cose sono, per quando il tempo si alzerà sui conestabili viola velluto e i clavicordi omori spezzeranno i ritmi e i modi della vita. Per quando voci di vuoto saranno solo echi lungo le estate orlate sulle chitarre ritmiche e quest'età di suoni scivolerà nello spazio e semineremo ricordi di cattedrali per le genti che non conoscono il nostro nome. Per quando verrà il tempo della sera lungo i grani d'incenso delle visioni e rintocchi di rame corroso rantoleranno per noi. Trote variegate e fumo e acqua e terra e vento e tutto ciò che il mare rigetta terra di notte. Per quando solo la vibrazione d'acciaio resterà e i fruscii di pensieri consacreranno città minerali e il fanciullo su delfino nuoterà con noi come solo si nuota quando si è stanchi o si parte ed il fiore di quiete della rosa fiorirà sulla terra.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 40 minuti.
1: Ehi, tu!
2: Sì, proprio tu.
1: Stai ascoltando Radio.

0: I thought that a dog was a man's best friend.
1: Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brianino per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nell'alimentare della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiananmen, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernhardt, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
4: Ehi, ma questa merda è ok.

Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.

C'è il grande drago dell'eroina che attraversa la città e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. L'eroina è una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza. La sola differenza è che l'esperienza ti cambia una parte dell'esistenza e diventi diverso o altro e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui ritiene, va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente come sostituto dell'esperienza. Per essere felice, si droga per essere felice, non per stare male.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: La vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. Perché penso che sono solo. Un puntino nell'universo. I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

0: Sí.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma.
1: Telesuono. www.www.ciroma.org.
2: Radio Ciroma 105.7.
1: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 36 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 28%.
1: What do you want?
2: I just wanted to say I'll be thanking you in my managerial acceptance speech today.

0: a tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Prima di tutto,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Piccolo tour con i Neapunks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour, che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione, perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri, peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene, è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

ni mimi ni Lou yuko wapi? Come, come, seven up.

Come sassi noi siamo, come sassi, inerti, inamovibili, anche se il nostro orgoglio

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: body of sex. Awa say wame karima nice kings, for defense. Jugeng yo kwanga safi, who's to tempt, no offense. Na, ukileta ujinga kwa mbogi, unapigwa X.
1: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.
2: I think we should test the waters. Next batch cookie, we take to market. I've heard of fortunes made on this.
3: Seems dangerous.

0: ai sensi delle norme previste dalla nuova legge sul consumo degli stupefacenti, diamo ora pubblica lettura della lista dei drogati del Lazio.
1: Lista dei drogati del Lazio. Abacot Ilario, Abadelli Ginetto detto Ervarvola, Abadessa Ezio, Abagnale Indro detto Fettina, Abbaldo Ubaldo detto Equocanone, Abballe Amneris detta Lattosio, Abballe Artemio detto Sola, Abbastante Silvio detto Ernia, Abate Silvia, Abate Gioacchino, Abate Ignazio detto Abate, Abate Fratino detto Ermonaco, Abate Giovanni Giovanni detto Spallanzani, Abate Mattei Ungo detto Pippa, Abbagnato Moira, Abbagnano Salvatore detto Piotta, Abbamondi Rinaldo detto Zinna, Abbandonato Solingo detto Sfiga, Abagnale Abele detto Ersola.
0: Abbiamo trasmesso lista dei drogati del Lazio, lettera A, AB. Grazie per le risate, l'idea non è mia, l'idea è di Rosa Russo Iervolino che l'aveva proposta, cioè di pubblicare liste di arrestati per possesso di stupefacenti sui giornali, onde indurre la gente a non possedere stupefacenti e a fumare i giornali medesimi nel tentativo di trovare uno sballo legale. Quindi questa è semplicemente la materializzazione di una fantasia che fortunatamente gli emendamenti delle opposizioni hanno tolto da una legge che già fa schifo di suo, senza le ulteriori perversioni della Iervolino. Poche chiacchiere, o forse molte chiacchiere. 10 minuti di radio questa sera a Leoncavallo.
2: State facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà. State infrangendo la legge. State rompendo le regole, sì. Lasciatevi andare alla brezza del mare.

0: tanto combattere, tanto sangue. In fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.

0: sono una bestia. Ero quasi meglio morto.
1: You think you can do this to me? You mother-

sono una bestia. Sarò morto se sarai mia. Sono una bestia. Ero quasi meglio.

0: fuori piove.
1: All'interno di una folla, l'uomo regredisce fino a uno stato primordiale. Diventa influenzabile, stupido e aggressivo.
2: Questo lo hanno scoperto più di 100 anni fa. Vai oltre i luoghi comuni e sprigiona la potenza del conformismo. Istituto di obbedienza animale.
1: Credere. Obbedire. Guadagnare.

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

0: Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: E io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oh, Dio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh.

Quello che ha preso la signorina.

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta. Questa è la nuova tendenza.
1: La nuova tendenza del cantautorato.
2: Sì, proprio quella di Ciroma, insomma. Esatto. Che è quella, non far dimagrire poi.
0: Esatto, se voglio, rientra nel programma. Sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire.
2: Sì, c'è anche questo.
0: Se mai stia succedendo, in Calabria la vedo difficile. Non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo, impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze, tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami i faca.

L'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. I Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta. Che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio, non è stato per rimanersene fermi lì. È stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico, il luogo sacro di Cutoliano, il circolo dei cacciatori, che si trova proprio al centro del paese di Cutolo, il luogo dove si riuniscono la domenica mattina dopo la messa gli affiliati di maggior spicco del clan, e dove nessuno si sarebbe mai aspettato che mettessero piede gente di un altro paese. Il piano era stato architettato da Antonio Bardellino e minuziosamente preparato. Era stato affittato un pulmino, preparate le armi e i panini, come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina: Antonio Bardellino,

Dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini, come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano e di colpo tutti insieme estraggono i kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, rivelando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al pulmino. Risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO. Con sotto un teschio. Perché Cutolo aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa. E naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese. Nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi. Soprattutto la vicina di casa, che sua madre, la classica donna dimorata di Dio che non esce mai, ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese che hanno avuto il coraggio di andare fino in là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa il giorno stesso sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei una donna di casa, marito postino in pensione, due figli da mantenere all'università, una donna insomma che vive per casa e chiesa, però anche lei come tutti d'altronde nel paese sa chi è stato, sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto, sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ce l'ha ricamato un po' sopra come tutti. Te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse. La storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marino da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambiano i dettagli, ma la sostanza rimane qui.

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio Ciroma 105.7, usa la musica buona e sembri qua. Stasera ne vedimo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: anno 2049, una contaminazione ha reso inabitabile l'intera superficie terrestre e i pochi sopravvissuti vivono in una gigantesca struttura dove la vita sociale è controllata sin nei minimi dettagli. I sopravvissuti sono felici, comunicano tra loro esclusivamente attraverso i social media e acquistano i viveri su internet da un unico fornitore. Il protagonista di questa storia si chiama Carmelo. È una macchina, ma a differenza di tutti gli altri abitanti, è stanco di essere felice e desidera avere delle risposte.
1: Prenota il primo capitolo del libro Il pianeta felice, istituto di obbedienza animale.
2: Credere, obbedire, guadagnare.

0: faccio
1: ora
0: un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
2: Brunori metal.
0: Devo ritornare alle origini o di hardcore. Così a Radio Giro, ma mi vogliono anche
2: Brunori
0: più bene.
2: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore, posso andare anche da Pasquale e Domenico. Poi forse.

0: cazzo me ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Oh,
0: ci vediamo a Cosenza. Yeah. Prende il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è una lira.
0: Yeah. Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Yeah. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
1: Oh.

0: Credere è difficile, dubitare è facile.
1: Nel giro di sole 48 ore sarai in grado di mettere in crisi qualsiasi ragionamento corretto.
0: Diventa anche tu una persona irresistibile.
2: Ordina il kit delle 7 supposte, brevettate dai chimici dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

giustizia sociale. Ci stavano una volta i comunisti e i sindacati che facevano riesta, ma un'alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti e miliardi inesistenti, tasse in coppa a tasse, in coppa in spalla la gente, mistificazione e contraddizione, l'urna pronta, la cremazione.

Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 38 minuti.
1: Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

0: Che sono? Toc toc, sono l'amore. Ah, sei te che bussavi? Esatto. Che posto occupo nella tua vita? Vengo prima del tuo lavoro? Vengo prima dei tuoi amici? Vengo prima del tuo tempo libero? Cosa? Perché venerdì avrei un impegno. Se parli da dietro la porta non si capisce niente. Toc toc, sei sempre l'amore? Esatto. Dimmi due parole sentimentali. I tuoi seni come mele rotonde e fresche, pronte per l'uso. I tuoi occhi, anche quelli, mele. Due retti paralleli non si incontrano mai e se si incontrano non si salutano. E passiamo un ora. Se fossi fuoco, bruciar. Se fossi acqua, bagnar. Se fossi saponetta, strofinar. Se fossi acqua, l'altra volta, sciacquar. Ora, dig. Uno.
1: Così.
0: San Francesco parlava agli uccelli. Jessica Rizzo anche. Questo. No, scusa. È un. Non si

Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Malloppetto ciccioso e pendulo posto sotto il imbasso appena sotto, subito dopo il giù sotto la imbasso, in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, dell'eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo prolasso.

0: Tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te!
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Gli ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No, io sono tuo padre.

0: Mbruto. Chi ha inventato il primo Mbruto? Chi ha usato il primo Mbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo Mbruto? Si servivano di uno solo o più due o più Mbruti. Mbruto, su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola. Si arrampica come una lucertola. Si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola. Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stato rinvenuto l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Mbruto. Ritorna alla nostra grande inchiesta scientifica su Mbruto. Chi ha scoperto un primo Mbruto? Quanto costava un Mbruto? Il prezzo se lo mettono dentro un Mbruto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia? Allora lo mettono fuori dall'imbuto! Mbruti, ritorna su Reeducational Channel! Mbruto! Mbruti! Mbruto!
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20:38.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 74%.
1: Oh, oh shit. Calabronovis on the beat.
2: Oh, oh shit.
1: Sto compare piglia buono, endiato, smake me.

0: Oh shit.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: I have exorcised the demons. This house is clear.

0: Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri. Hello.
1: We're not home. We will call you back. Leave your name.

0: nel che lottano gli studenti. Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente, come il giornalista del Tempo, dice che siamo dei maleducati. Qualcun altro, invece, come il giornalista della Luna, ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura, che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del popolo. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo, che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non... E non siamo disposti a stare nervi di fronte alla violenza degli altri. E sappiamo difenderci e anche se è il caso attaccare.
1: La pulizia è andata via dall'università.
0: Del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi. Le abbiamo imparato guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola di classe senza scardinare la società di classe, la società dei padroni.
2: Check this out. I was riding along in my car, listening to the radio. The DJ comes on and says, "What could be more silent than a butterfly doing push-ups in a lemon meringue pie?" Just a joke. But maybe kind of a sticky commentary on life, you know? Live.
3: I'm building barrier cracks. Relaxed stream. Frame of mind, shadow sunlight. Inherited. Third layer chapter biz, description in Arabic. Ice storm hazardous. Breaking atoms, final acid trip. Novel, lost on accident. Measure choice seconds, refuse necklace. Bullet shells, put holes through detectives. Between viewpoints.

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

0: This is
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
1: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
2: Sì, signore!
1: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo! La più bassa forma di vita che ci sia nel globo! Non siete neanche fattuti esseri umani! Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda! Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi! Ma più mi odierete più imparerete! Io sono un duro però sono giusto! Qui non si fanno distinzioni razziali! Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani! Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno! I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
1: Ah, che cazzo non...

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire.

0: È stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67. Questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
1: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato le BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
0: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68 ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
1: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
0: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.
2: Я вчера, я почапать, петро, добить, но мечал.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

È troppo il tempo che passa per portare il pane a casa, che poi arrivo dopo tre giorni ed è secco ormai. E va bene per i pomodori gratin. E io ci ho provato a fare di necessità virtù, a unire l'utile col dilettevole, a prendere i fischi per comprare i fiaschi di

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei, la guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no,
34: no.
35: Il vero sballo è dire no.

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

0: like, I'm really out.
1: Yeah, okay, I got it.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Girone.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Tu imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

Dici a me? Ma dici a me? Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me? Eh? Oh, oh, oh! Ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! E lui gli fa: potrei fare qualsiasi cosa per

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione, così come state facendo voi.

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo, bravo dottore, complimenti.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma
3: 105.7 FM.
4: Radio Chiroma 105.7 FM.
5: E che mi ci è rimasto quella bella.

pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: gelato al cioccolato e non chiaro riferimento a Rucazzo.
1: Ma che cazzo?
2: La spiega di sta cosa e fa una capibola.
1: La canzone che cantano tutti non chiaro riferimento a Lucazzo, è chiaro.
3: Quindi tu ne sai più di me.
1: No, non è che...
3: Allora tu ne sai più di me.
1: No, non è
3: che... Capì? Tu ne sai più di me, eh?
4: Ma tu ne sai più di Biagino.
1: No.
4: Mi capina poco, ne sai più di Biagino tu.
5: T'ha detto che c'è un chiaro riferimento a Lucazzo e basta. Chi se non pienso che l'ha scritto Enzo Ghinazzi? Tu sai chi è?